0: se comporti con le gradine di una chiave, Volkswagen cambia se possesse di lavorare al prezzo di costo.
1: Se va in centro, no, che è il mondo di un'altra che non vuole essere in città, in città, in città, che non vuole essere fatto anche con la parte di un'altra che non vuole essere. E la nostra vita è questa, ci ha dato la nostra parola da Carlo. Il mio che la mamma in mezzo a Carlo, non si è rinunca se non è il posto vero. Thank you.